0: Mas hors pair, nous restisons fin.
1: Amore, già. E canta, canto lì giù là, fino a morire.